cantavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai,

molto bene. Canta insieme a me le canzoni che hanno piaciuto a te, a voi e anche a me. Allora cominciamo. 1, 2, 3.